0: Da Roma, tu hai detto, quando ti raccogli rot.
1: Te lo hai detto, tu parlo.
0: Tu parlo di stirsi in rot.
1: Amato, parlo, sì.